0: 100.1.
1: Pero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.